0: Sono le 3 e 5 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

taccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

confine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi.

Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve. Stai ascoltando.

0: Radio Padova. Ritmo italiano.
1: Ho preso l'opposto di quello che hai detto e sono qui da un'ora. Immagino un posto con te solo.

Ti fa stare bene, Caparezza, ti fa stare bene ascoltare Radio Padova ogni giorno, in ogni istante, perché 7 giorni su 7, dall'alba al tramonto, dal tramonto all'alba, con la musica che ci permette di parlare la nostra lingua, abbiamo la possibilità di spaziare da cose nuove, vecchie, medie, canzoni dell'estate, insomma c'è veramente di tutto. Allora, potremmo intitolare questa curiosità che adesso vi passo "Ma il comune mezzo gaudio", però forse non è proprio onesto, perché le temperature estreme non colpiscono solamente il nostro corpo, ma spengono il cervello degli animali. Per esempio, gli uccellini dimenticano come procurarsi il cibo, i topi perdono la memoria e i cani diventano più aggressivi. Le ondate di calore danneggiano il cervello agli animali. Oddio, anche gli uomini, gli esseri umani, non è che siano, si possano sottrarre a questa regola. Comunque, questo è uno dei tanti studi sull'influenza delle ondate di calore sulle capacità cognitive degli animali. Quelli condotti sugli uccelli, per esempio, hanno dimostrato, come dicevo poco fa, che quando fa troppo caldo, intanto i volatili cantano meno e passano meno tempo a cercare cibo e nutrire i loro pulcini. La maggior parte della loro giornata è passata con le ali aperte per dissipare il calore e ansimando a becco aperto per disperderlo ulteriormente, poveretti, immaginatevi. Poi ci sono molti animali, diciamo terrestri, che cercano riparo in tane o buchi freschi e trovano sollievo lì dentro, ma perdono tempo prezioso che potrebbero investire nella ricerca di cibo. Ma troppo caldo fa male a tutti. Queste scoperte, d'altra parte, non sono una novità, è almeno dal XIX secolo che sappiamo che il caldo estremo provoca reazioni simili anche negli esseri umani. Per esempio, uno studio del 1842 già sosteneva che le ondate di calore portassero un aumento dei crimini violenti, e ce ne sono altri più recenti legati all'uso di armi da fuoco, ma anche al suicidio, persino al gioco d'azzardo. Quindi cerchiamo di fare in modo, insomma, che questo caldo non ci dia quel colpo di grazia che poi trasformi la società in qualcosa di più primitivo, almeno per quanto riguarda la socialità. Adesso invece parliamo di musica, che è meglio. Elettra Lamborghini, carinissima la sua canzone dell'estate, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, Bam Bam Bambina. Elettra.

da Kleptomania, una canzone che mi è sempre molto divertita perché lui non riesce a tenere giù le mani da lei, insomma tutto sommato non è neanche un brutto modo per dichiarare il proprio amore nei confronti di una persona. Ora il grande Biagione.

0: stessa direzione alla nuova canzone dell'estate 2026 di Paola Iezzi. Buon giovedì, buon 2 luglio e buon pranzo. Sono le 13:21 minuti. Attenzione però, vi avviso sempre quando arrivano le chicche firmate Radio Padova, ce n'è una vicinissima a noi, datata 1971. Vi posso garantire che gli scoppierà l'emozione.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.

0: c'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.

0: ascoltando?
1: Stai ascoltando Radio Padova.
2: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto che...

assolutamente brividi. Lucio Battisti, 1971, Pensieri e Parole. Pensate che questa canzone è stata in assoluto la prima canzone italiana nella quale è stata usata la tecnica dell'intreccio delle doppie melodie cantate, e Lucio Battisti, insieme ovviamente al suo paroliere Mogol, ci avevano regalato questa cosa che aveva entusiasmato, ricordo addirittura Pippo Baudo, che ha detto non si era mai sentito una cosa così, e infatti insomma questi due hanno dimostrato di che stoffa erano fatti. Ora continuiamo però qui a Radio Padova Ritmo Italiano a parlare di buona musica. Arriva Malika Ayane con una canzone che niente aspetta. Wow.

Malika Yan, wow, niente aspetta, con questa risatina finale che ci piace perché insomma ce la rende sicuramente simpatica. Allora, io vi passo questa informazione che però diciamo arriva dagli Stati Uniti, ma non è che noi in Italia a mio parere ci comportiamo in maniera diversa. Comunque è stata fatta recentemente una ricerca da cui è emerso che un terzo degli americani si rivolge all'intelligenza artificiale per avere informazioni sulla salute. Conoscendo la loro situazione sanitaria, poveretti, questi non sanno dove sbattere la testa, noi ovviamente siamo messi molto ma molto meglio, a prescindere. Comunque è stato fatto questo ampio reportage dedicato al crescente utilizzo degli strumenti come ChatGPT e quant'altro per questioni di carattere medico. La diffusione di questi strumenti sembra alimentata soprattutto dalle difficoltà di accesso alle cure, ripeto, questa è una notizia che arriva dagli Stati Uniti. Secondo questo sondaggio, ben 2/3 degli utilizzatori indicano come principale motivo la possibilità di ricevere risposte immediate, mentre circa 1/5 afferma di aver fatto ricorso all'intelligenza artificiale per la difficoltà di trovare un medico o ottenere una visita in tempi rapidi. Vi suona familiare questa roba? Questo non significa però che questi strumenti siano privi di utilità, dicono gli esperti, perché sono molti gli specialisti interpellati da un quotidiano statunitense che ritengono che l'AI possa rappresentare un valido supporto per comprendere referti, tradurre in linguaggio semplice dei termini tecnici e riassumere magari la documentazione clinica o preparare domande da sottoporre però all'MMG, al medico curante. Resta però fondamentale non confondere il supporto informativo con l'attività diagnostica, perché quando la posta in gioco è alta bisogna sempre verificare con persone reali, quindi agli specialisti ci si rivolge, punto fine. Ok? Spero di avervi dato una notizia utile. Sta di fatto che adesso arriva Cesare Cremonini

0: che non ho più te era Cesare Cremonini alle 13.40, però mi raccomando restate qui nel Ciao Cri con me Cristina Dori, perché a Radio Padova arrivano loro, le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e che ascolteremo una dietro l'altra senza interruzione.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami
2: e il battito animale batte come non ce n'è,
1: e le canzoni che amerai.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: La borsa che guardo da mesi, saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
9: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Diesel, Calvin Klein e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
10: Ciao Sara.
11: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
10: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
11: E usa Therapist.
12: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
13: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
12: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
14: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Tiziano Ferro, perdono, la terza delle bellissime di Radio Padova di oggi, di questo momento della giornata con Radio Padova. Il Ciao Crisi conclude, ma vi aspetto come sempre dopo mezzogiorno domani. Adesso invece buona domenica, la canzone nuova di Saif e tra poco...

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto!

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: sono le 14 in punto.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.

0: Cabana con Irama su Radio Padova, ritmo italiano da 3 minuti, abbiamo direi piacevolmente superato le 14, ci introduciamo all'interno della parte pomeridiana di questa giornata di giovedì, la numero 2 del mese di luglio. Buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica, insieme fino alle 17 noi cominciamo dalle 3 canzoni in fila. La prima è di Rove, si intitola Femmina.
1: 3 canzoni in fila.

Questa è la collaborazione di qualche anno fa tra Articolo 31 e Coma Cose, era una cosa bene su Radio Padova, Ritmo Italiano, così archiviamo un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Sentiamo anche Mara Sattei con Enrico Nigiotti, Sabato Sera.

piace questa musica. Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

Emma con Arcomi, Vacci Piano su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio e per un attimo apriamo la parentesi dedicata a Wimbledon. Peccato stamattina al femminile fuori Tyra Grant, ha perso in due set contro la ceca Buzkova, mentre è in campo Lorenzo Sonego, è avanti 2-1, sotto nel quarto set 5-4, ma si gioca sul servizio. Oggi in campo anche Cobolli, tra non molto, e poi Matteo Berrettini, beh, rivelazione, ha trovato un po' di forma, staremo un po' a vedere come andranno i ragazzi. E poi intorno alle 7:30 di questa sera c'è in campo Jasmine Paolini contro la svizzera Victoria Golubic. E questo è il quadro di quanto sta accadendo agli italiani a Wimbledon. La musica nei prossimi minuti, quella di Clara con San Giovanni e questa che si intitola Le ragazze.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a Eolo.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: La disco italiana.
9: Da questo momento
8: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova News.
1: Grave incidente sul Monte Saccarello nel territorio di Realdo, provincia di Imperia. Un quad è precipitato in una zona impervia. Secondo le prime informazioni sarebbero morte 3 persone. L'omicidio a Civitanova Marche, provincia di Macerata, del 62enne Marco Pennesi, in carcere con l'accusa di omicidio volontario, la compagna 34enne della vittima. Sull'economia italiana, scontro a distanza tra Meloni e Schlein, Italia più solida e credibile, mercato del lavoro ai massimi storici, scrive la Premier. A Federmanager, di parere opposto agli Schlein, la stabilità dei conti non basta, siamo ultimi in Europa per la crescita. Conclusi a Doha i colloqui separati tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente, un portavoce del Ministero degli Esteri Qatarino parla di progressi positivi. Formula 1, si apre il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna. Oggi giornata di conferenza stampa per i piloti, domani libere qualifiche sprint, sabato sprint e qualifiche, domenica la gara lunga alle 16. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e un minuto.
4: Questa è Radio Padova.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Che bel connubio, quello tra Tiziano Ferro e Giorgia. Era superstar su Radio Padova, Ritmo Italiano. E noi a questo punto del pomeriggio, con le cattive abitudini di Mace, Salmo e Colapesce, apriamo l'appuntamento con le tre canzoni in fila.
1: Tre canzoni in fila.

Achille Lauro con Comuni Immortali. Noi chiudiamo l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, 16 e 14 minuti. Buon pomeriggio, c'è anche Giovanotti con Alfa. Buon vento.

0: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
1: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di lavori, si verificano rallentamenti con code tra Montebello e Soave in direzione Milano. E verso Venezia, rallentamenti con code tra Somma Campagna e Verona Sud per il traffico sostenuto, che sempre in direzione Venezia provoca code a tratti tra Innesto A21 e Sirmione. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano, incolonnamenti per un cantiere alla barriera di Cordignano in direzione Conegliano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione la app gratuita InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

Mamma Mia, Rosa Chemical su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio e con la speranza che tutto per voi stia procedendo piuttosto bene in questa giornata di giovedì. Malika Ayan nei prossimi minuti, una possibilità.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: No, sì! Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Radio Padova Meteo.
13: Amici di Radio Padova, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci siamo ormai lasciati alle spalle definitivamente l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi, temperature che si sono riportate su valori più vicini alla norma. Anche nei prossimi giorni, nel fine settimana, sì, prevediamo un leggero rialzo, ma non dovremo mai andare oltre i 31-32 gradi e poi con umidità relativamente contenuta. Insomma, torna un pochino di caldo, ma più sopportabile. Per il resto poco da segnalare, giusto qualche nuvola che si farà vedere tra la fine di questo venerdì e sabato mattina, ma senza grandi conseguenze, insomma bene o male, cielo sereno poco nuvoloso, bora sull'Adriatico in attenuazione a fine giornata. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani. Get down.
1: Le bellissime di Radio Padova.

Latin Lover di Cesare Cremonini ci consente di arrivare alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Da Maurizio Modica, grazie per l'ascolto. Ci si ritrova domani a partire dalle 14. Tra poco sarete con Franco Ghirardello e il suo Si Viaggiare. A domani, sentiamo Francesco Gabriele.

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
2: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
1: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
2: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
1: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
2: e su bissolocasa.com.
3: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
4: La disco italiana.
5: La disco italiana by

0: Radio Padova News.
1: Tennis a Wimbledon, si spezza il sogno Tyra Grant, eliminata al secondo turno dalla ceca Bouskova. In serata in campo anche Jasmine Paolini. Domani invece toccherà Sinner, atteso da Brooksby al terzo turno. Mondiali alle 21, Spagna-Austria apre la serata. La vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia agli ottavi. Le squadre di Ronaldo e Modric si sfidano a l'una di notte. A chiudere la serie di partite il match tra Svizzera e Algeria, l'unico che interessa la parte destra del tabellone. Formula 1, si avvicina il Gran Premio di Gran Bretagna. Oggi giornata di conferenze per i piloti. Il legame tra me e Silverstone è lungo 20 anni, quindi è profondo, rivela Hamilton. I motori si accendono domani con le prime e uniche libere. Sabato la sprint, domenica la gara lunga. Basket, torna in campo l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai mondiali del prossimo anno. Gli azzurri sfidano l'Islanda, palla 2 a Reykjavik alle 21.45 italiane. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 17 in punto.
4: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

0: Fulminacci con Maledetto Me. Siete su Radio Padova, sono le 17:04. Buon pomeriggio, sono Franco Ghirardello con voi come sempre fino alle ore 20. Abbiamo le nostre tre ore di grande musica italiana da ascoltare. Come sempre, se vorrete, ci sarete anche voi con le vostre voci. Vi lancio il nostro contatto telefonico, il 328 319 8000. Vi aspetto e adesso la nostra canzone Ok Respira. Ci sta in questa estate. Sentiamo Elodie su Radio Padova.
1: Se mi cerco, penso che cosa vorrei.

Tommaso Paradiso, singolo nuovo, si intitola Agitare Coca-Cola. Sono le 17:14 minuti, buon pomeriggio. Parliamo anche di lusso, ma il vero lusso che non è sfoggiare l'hotel a 5 stelle, capito, su TikTok. No, è cambiato un po' il modo, capito, di fare quelli che insomma c'hanno il dinero in tasca. Cioè cambia il modo di viaggiare di fascia alta. Meno ostentazione, meno sfarzo, più esperienze speciali. Ci sono dei dati, quindi 72% dei viaggiatori di, capito, di alto spessore, quelli che spendono per il lusso, insomma non è più quello di andare nell'hotel, quello favoloso, oppure avere oggetti fisici esclusivi, ma momenti particolari, quindi costruiti su misura, quindi la visita privata, un incontro con un artista, una cena stellata pensata solo per pochi, tipo c'è chi fa questa esperienza, cioè stasera vado al museo, è chiuso, tranquilli, ti do i soldi, lo apri per me e per la mia compagna. Così funziona, esperienze di lusso, il futuro, il futuro. Adesso andiamo a sentirci invece qualcosa di molto più tranquillo, anzi più semplice, l'uomo più semplice, Vasco Rossi su Radio Padova.

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, lunghe code a causa di un veicolo fermo tra Peschiera del Garda e l'innesto con la A22 in direzione Venezia. In direzione Milano permangono rallentamenti con code a causa di lavori tra Montebello e Soave. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Coez su Radio Padova c'era Ci vuole una laurea, non ci vuole una laurea per sapere che l'Italia è un paese meraviglioso e secondo le stime CNA Turismo e Commercio, allora tra luglio e settembre il nostro paese potrebbe superare, sentite un po' la cifra, attenzione, 224 milioni di presenze turistiche, insomma spiagge, città d'arte, borghi, montagne piene, con una spesa diretta vicina ai 27 miliardi di euro. Mica male la nostra Italia, vero? Sono le 17:30 in questo preciso istante, di nuovo benvenuti da parte mia, sono Franco Ghirardello, fino alle 20 c'è la nostra musica che vi accompagna anche nella fascia aperitivo, come diciamo sempre. Adesso la prossima è di Ultimo, una novità, si intitola Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.
2: Tu li hai visti mai due così che si amano? Due come noi mentre ridono, piangono.
3: Radio Padova.
4: Mangi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
9: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: No, sì! Brava!
11: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
12: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
11: Un appuntamento galante?
12: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
13: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
14: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
16: Dal 4 luglio, saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. 90 di chiave designer outlet. Lo sconto raddoppia.
17: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
18: Fai leva sui miei desideri, eh?
17: Veramente faccio leva sull'IVA.
18: Leva sull'IVA?
17: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
18: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
17: Ce li leva?
18: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
17: Leva l'IVA.
18: E i pensieri.
17: Solo a luglio, solo da...
19: Iperceramica!
20: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
21: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
20: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
22: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: La disco italiana.
23: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Giulia 13, Pietro con Qui piangono tutti, siete su Radio Padova, abbiamo la clap, fate un applauso allo speaker e a Radio Padova, bravi, bravi, così si fa quando c'è un po' di pubblico, approfittiamone. E questa è Radio Padova, la facciamo così questa radio, con anima e cuore. Ti piace questa? Serena Brancale, buon pomeriggio.
1: Ti penso tra...

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Padova News.
1: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. La presidente Rodriguez ha intanto conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Sale a 21 morti e una 90 di feriti il bilancio del durissimo attacco russo della scorsa notte su Kiev. Reagiremo, assicura Zelensky, mentre la rappresentante UE Callas annuncia nuove sanzioni contro Mosca. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza RAI da oltre un anno. Si dimettono tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni. Poco dopo hanno fatto altrettanto gli esponenti della maggioranza. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita a Imperia in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Rialdo, in corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis, Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al 5° set il canadese Diallo e vola al 3° turno dove troverà l'americano Fritz. Da Laura Supino, buona serata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18. In punto.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Yes, oh, Paz con Pino Daniele, peraltro anche la sua storia è al cinema, vero? Se non è appena uscito, dovrebbe uscire davvero a brevissimo la storia appunto di Pino Daniele. Siete su Radio Padova, sono le 18:04, di nuovo benvenuti, buon giovedì, siete con me Franco Girardello e se volete stare con me fino alle 20 noi facciamo anche l'aperitivo insieme. Per ora siamo analcolici perché la canzone si intitola Aranciata su Radio Padova, Ritmo Italiano, sentiamo Fra Quintale.

Delia con Fiat 131, c'era rum e cioccolata, siete su Radio Padova, parliamo di formaggio perché il formaggio ha bisogno della musica giusta. Uno dice, ma che stai dicendo? Stai dicendo una cavolata? No, no, no, è la verità, una curiosità molto interessante. Un formaggio può davvero migliorare, senti questa, se viene affinato con la musica. Il motivo non è proprio romantico, no? O almeno non solo, ci sono dei suoni, delle vibrazioni che possono produrre effetti fisiologici positivi durante la maturazione. Quindi avete il formaggio in frigo, ecco, lo mettete vicino alla radio in questo momento e in qualche modo lui ascolta una canzone come facciamo noi, e l'ambiente in cui riposa può influenzare il suo percorso, la temperatura, l'umidità, tempo, e a quanto pare anche le vibrazioni sonore hanno un impatto positivo. Quindi proveremo a far qualcosa, chissà quale sarà la musica giusta per il formaggio, che ne so, il formaggio asiago ad esempio, oppure per il parmigiano. Adesso c'è Samurai J, Flamenco Paranoia.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, code per un veicolo in panne tra Peschiera del Garda e l'innesto con la A22 in direzione Venezia. Il traffico è intenso in questa direzione con code a tratti fino a Verona Sud. E verso Milano permangono rallentamenti e code a causa di lavori tra Montebello e Soave. Traffico sostenuto anche sulla tangenziale di Mestre, con code tra Terraglio e Venezia Est in direzione Trieste. Sempre verso Trieste si rallenta tra Milanese e Castellana. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardelli.
1: Nel weekend più vicino a Ravenna, da sabato 4 luglio, parte un'esperienza diversa dal solito, perfetto per chi vuole muoversi lentamente, guardare il paesaggio con occhi nuovi. Si chiama San Vitale Tour, pedala e pagaia, quindi unisce bicicletta e canoa in un percorso che porta alla Pineta San Vitale fino alla Pialassa Baiona. È una proposta che mette insieme natura, acqua, silenzio, ideale per una mezza giornata fuori porta che non assomiglia alla classica, sai, passeggiata sul mare. Ma se vi piace l'idea di una Ravenna più verde e più sorprendente, questa è una traccia bellissima da seguire. San Vitale Tour, pedala e pagaia, Ravenna dal 4 luglio.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: E le canzoni che amerai.
1: Io sono magico, italico, romantico.
2: Radio Padova.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me, un sogno.
5: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. 90 di chiave designer outlet. Lo sconto raddoppia.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Ciao Sara.
15: Ciao! Senti, stasera partita padel.
14: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
15: E usa Therapist.
16: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
14: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
16: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Applauso del pubblico dopo le bellissime di Radio Padova, così mi piace, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Che bello avere il pubblico anche di pomeriggio, perché è una radio che vive, vive insieme a voi, i vostri messaggi, alle persone che ci vengono a salutare, a trovare anche in questa nostra calda, un po' meno calda oggi, estate. Vi ricordo che infatti tra poco ci sarà uno degli appuntamenti più quotati della giornata con i nostri amici di Trebi Meteo. Rimanete con noi però, perché c'è la nostra musica, quella di Ermal Meta, Calma Metafisica.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni. Il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Ciao, sono Jasmin Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
4: La disco italiana. La disco italiana by

0: Radio Padova News.
1: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. La premier interviene dopo il segretario generale uscente Bombardieri. Il salario giusto è una conquista per tutti i lavoratori, ha detto, mentre il salario minimo rischia di sottrarre tutele. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat a maggio 2026, il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, meno 0,1% in tutte le fasce, ad eccezione degli over 50, che continuano ad aumentare. Ben sotto le attese invece i dati sul lavoro negli USA. L'economia americana ha creato in giugno 57.000 posti di lavoro contro i 113.000 previsti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, meno del 4,3% previsto dal mercato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maximulta da 4,1 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. Chiude in positivo la borsa di Milano, l'indice guadagna l'1,6%. Da Laura Supino, buona serata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 in punto.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Quello con Anna Tatangelo, c'era Notte Poetica, siete su Radio Padova, sono le 19:03, una buona serata e buon giovedì, sono Franco Ghirardello come sempre insieme fino alle ore 20 su Radio Padova, Ritmo Italiano, la prossima è di Elettra Lamborghini.

0: Radio Padova.
1: Mentre lui le insegnava a fare l'amore, lei gli insegnava ad amare. Fabrizio De André, canzone dell'amore perduto.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto. Radio

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 2 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domattina, venerdì 3 luglio. Sulla tangenziale di Mestre, code per lavori tra Castellana e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. E sulla A4 Venezia-Trieste Prudenza per un veicolo in panne tra San Giorgio di Nogara e Latisana verso Venezia. Per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, la diramazione Padova Sud della A13 di Autostrade per l'Italia è chiusa per lavori tra Padova Sud e Bivio Piovese in direzione Padova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

0: della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Dammi 1000 baci, poi 100, poi ancora 1000, poi di nuovo 100 senza smettere altri 1000, e poi 100. Gaio Valerio Catullo.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.